0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
0: No, lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore.
1: Ok.
0: Perfetto.
2: Mi metto in porta, te lo calcio.
0: No.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
3: Accetto la sfida.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Exclusivo.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: ma no, ma che insomma anche sì.
1: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
0: Ah sì, e oggi che malattia ci avresti?
1: C'ho la febbre del sabato sera.
0: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Tu ricordi, signore?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho due pratiche da sbrigare.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole 2.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: con chi sei.
1: Sono io? No, sono lo zio Pino e c'è la balena, ciao.
2: E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Ci sono? 1, 2, 3, prova, ci sono? Yes. Yeah.

Grazie, grazie Angelo. Grazie a tutti. Prima parte balliamo, dai, ti anticipa 15 minuti. Sente bene?

Diamo la buonasera Azzurra, Angelo, The Crow, Felix, Paola, Pecchino, Whisky, Perlotto, Samuel, Fenice, Giuseppe, farà le ore 19 stasera, Dioniso, Melody, Sciacchi, Alizé, io. Caldo? No.

Un saluto da Black, vai Black, saluta gli amici, vamos! Basta, basta, basta. Black, Black, accuccia Black!

Pensate, i dischi non li facevano più stamattina, hanno fatto pure i dischi, il 45G, ragazzi, perché erano finiti i CD,

La Bush. Che gira troppo piano, sistemiamo. 2, 1, 0, vai.

Vediamo un po', ore 19 c'è Giuseppe, ore 20 c'è Kami, ore 21 c'è Shaki, 22 c'è Dani. Qualità della musica? Ottima!

Radio Sole Luna. Estate! Estate! Estate! Estate!

Io ho scaricato il brano che mi ha chiesto Angelo Buffalo. Hola Dioniso, dimmi se tiene copia di missione.

0: Sweet dream significa dolci sogni. Hola Dioniso, la fuerte Argentina, campione del mondo. Arriva la richiesta di Angelo.
1: Sono stanco di dire la...
0: È questa? Ok, appena scaricata. Lui è Gigi Finizio con Aria di Neve. Per tutta Radio Sole e Luna da Angelo.

0: Sciacchi che ha ascoltato l'anteprima dell'ultimo successo di Micione.
1: Qualche sera passerò a trovarti, io che avevo i fatti.
0: 84 milioni di dischi venduti in un'ora, ragazzi. Mo' dischi non ce ne sono più. Abbiamo ordinato in fabbrica, non ce ne so più. Buonasera, Marika.

Aphrodite Child, Rain and Tears, Demis Roussos per tutta Radio Sole e Luna. Perché io l'altra sera dicevo, infatti, io non lo conosco, non lo ricordo questo cantante, ma è possibile, è uno simile, Demis Roussos, vediamo questa. Ciao Cyberman!

0: Jenny.
1: Sembrava felice.
0: Loro sono gli alunni del sole, gustiamoli.
1: Di andare, tornare, giocare.
0: Chi non lavora?
1: Io le baciavo le ciglia. Che meraviglia.

è veramente bella. Quantomeno a me piace tantissimo, un brano che piaceva tanto a papà mio. Salutiamo Jesse, buonasera Jesse. Io quando ascolto questa canzone mi ricorda, questa canzone mi ricorda sempre papà, a cui piaceva tantissimo, la canzone molto bella, poi non so a voi.

ricordo che tra poco, adesso ci sarà una song per Dina e poi c'è l'ultimo successo di Micione, che è una bomba, ha venduto 84 milioni di dischi.

È impossibile, alla posta ero già alle 5, Angelo, e ho trovato almeno 30 persone in attesa della pensione. Io sono andato per i fatti miei comunque a prelevare, non per la pensione. Questa la dedico a Dina, un bacione, senti no soy nada, Amaral. Quando le ho viste ho detto, ma che ci fanno queste signore qui sedute, ci stanno le panchine lì, boh, non ci ho fatto caso, poi ho chiesto, ho detto, ma stanno aspettando la pensione da ieri sera, oh.

bella, bella, bella, bella per Shaki. Senti, non sto in nada, Amaral. Ciao, Jessie, pronta per il nuovo successo? Prenotate, prenotate il disco. Shaki ha già ascoltato l'anteprima, ha detto che è fantastica. Mai sentito una canzone così bella? Mai, mai.

Fallo di gruppo Casamegliana, Antonio da Costa. No, per la sincerità, io apprezzo la vostra sincerità. Wow, sì, molto bravo, bravo, Micione, quanto hai bevuto? No, non avete, mica avete detto così, no.

0: No, ma sarà la birra. Io non mi ricordo, però sicuramente ho bevuto, ho rimesso banana Joe. Vabbè, dai, Joe Temerario, Ron.
1: Tu come stai stasera?

0: fai tutti tutti.
1: Eccolo Cata, è entrata, vuole ascoltare l'ultimo successo, ha ascoltato l'anteprima, speriamo che entra, dai. Joe Temerario, Ron. Vuole ascoltare Cata, l'ultimo successo di Micione, il più grande cantante di tutti i tempi, adesso è caduto, vediamo se rientra poi prima della fine, riascoltiamo.

Block. Allora sentiamo che rientra, perché pure Frenzy la vuole ascoltare. Ragazzi, prenotate i dischi, 84 milioni di dischi già venduti in un'ora, non ce ne sono più. Però li potrete prenotare presso Amazon.

Eccola qua, buonasera Cata. So che Cata vuole ascoltare l'ultimo successo. Lei è un'assidua di Micione. Ha tutta la collezione di Micione, il più grande cantante di tutti i tempi. Non me la registrare, Cata, eh? Vai a comprare il disco. È entrata apposta Shaggy. E perché non ci sono più dischi? Ha detto la vado ad ascoltare direttamente Radio Sole e Luna.

dopo c'è Sciacchi per Micio e poi ci ascoltiamo l'ultimo grande successo di Micione. Ti spostare Frenzy, perché per adesso soltanto qui lo possiamo ascoltare, non ci sono più dischi, tutti venduti. Non registrate, eh? Non registrate!

pronti per ballare? Arriva Micione e vi fa ballare alla grande. Successo estate 2026. Eccolo qua,

wow, wow. I'm going to sleep. Bye bye. Bye bye. Oh, wow, wow, wow. Eccola qua, perché loro sono i Gents, la versione italiana di Without You.

ritorna presto. Allora Shaki ha risolto il problema alla Rita. Anche tu. Per chi più. Mo con l'estate tutti i PC sono partiti.

0: sentiamo dopo, Fatti.
1: I'm a sincere man from the land of the palm trees. But before dying, I wish to pour forth the poems of my soul. My verses are soft, soft green.
0: Arriva tra un paio di minuti il nostro Giuseppe CT, poi ci sarà la Kami alle 20, quindi alle 21 c'è la Sciacchi, alle 22 fino a tardi Dani.
1: Seeking refuge in the forest. I want to share my fate with the world's humble. A little mountain stream pleases me more, more than the ocean.
0: Grazie Kata, grazie a tutti.

0: ultimo brano. Mancano 2 minuti e mezzo. Diana.
1: I'm so young.
0: E lui è l'originale, questo qua è Paul Anka.

Saluto tutti voi ragazzi, un abbraccio e ci sentiamo alla prossima occasione. Intanto sta per arrivare il nostro Giuseppe CT, a cui auguriamo la buona diretta. Vai Giuseppe, 1, 2, 3, 4. Buona diretta, vai Giuseppe!

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo titolare e DJ Micione per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va anche alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole, noi passiamo con il primo brano per questa sera con gli Africa. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Boom

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina Franci da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Africa, noi passiamo con il prossimo brano. Con la bravissima Andrea Berg ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Seman Deine Heimat.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Andrea Berg, noi passiamo con il prossimo brano, con i This World. Ci andiamo ad ascoltare la loro Today Is a Mess.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei This World, noi passiamo con il prossimo brano, con Ite Logic, ci andiamo ad ascoltare la loro Twist.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Kami da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto se restiamo vivi, e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei The Logic, noi passiamo con il prossimo brano con gli Sparks. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Non te ama como yo.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Sparks, noi passiamo con il prossimo brano con Daniela Giorfi, che andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, I Love You.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Daniela Giorfi, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Eminem. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Love Lose Yourself.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Eminem, noi passiamo con il prossimo brano, con Catherine Carter. Ci andiamo ad ascoltare la sua Every Little Thing.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song di Catherine Carter, noi passiamo con il prossimo brano, con Lisa Del Bo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Aber Dick.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Ibiza del Bo, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Fragma. Ci andiamo ad ascoltare Coco Talk.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Fragma, noi passiamo con il prossimo brano con Jam e Spoon. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Ring in the Night.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Jam e Spawn, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Shudin. Ci andiamo ad ascoltare la sua Boy in the...

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Shudin, noi passiamo con un'altra bellissima song degli Sparks, ci andiamo ad ascoltare la loro Amore Proibido.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Sparks, noi passiamo con il prossimo brano. Con gli Spooks ci andiamo ad ascoltare la loro Thing Even Sen.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Kami. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. DJ Kami, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
1: Una canzone.

salutare i nostri titolari Sciacchi e Micione. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori dei vari social. Facebook, WhatsApp, Instagram, tra la nostra applicazione da Google Play. Alexa, vado a salutare questa bellissima chattina, bella colorata. Vado a salutare Axel e Azzurra, Marica, a Fenice e

saluto Claudio e Alice, a Felix e a Ciro Becchino, è scappata Paola, a Cyberman che fa la nanna. Vado a salutare i nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Samuel e Melody. La nostra amica Jessie, la Franci, Giovanna Ballo e il nostro Giuseppe che ha appena finito la diretta. E sono arrivati in cima di nuovo a Shaq e Miccione, grazie a tutti per

la porta è aperta, se qualcuno vuole ascoltare un brano, di fare una dedica. E vado a salutare anche a Ielka, benvenuta a Radio Sole e Luna, in quanto trovi Cami.

0: Nella sera dei miracoli fai attenzione. Qualcuno nei vicoli.
1: Vabbè, non lo so perché è partito un altro brano, però dai, andiamo ad ascoltare Lucio Dalla, La sera dei miracoli.
0: La sera che
1: non
0: i cani
1: lo so perché è saltato questo, boh, vabbè.
0: Della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere.
1: Tutta per voi, buon ascolto.
0: La sera così dolce che si potrebbe bere.
1: Dopodiché arriverà la dedica per Giuseppe, per il DJ uscente. Magari finisce di cucinare i quattro sassi.
0: Lo dice anche la radio, non si la manda in mente.

non ricordo male, quando è morto Lucio Dalla, se non mi sbaglio, è stato a Bologna, non lo so in quale chiesa, però quel giorno dovevo andare a Bologna, però non so per quale motivo non sono andato più, e avevo questo pensiero di andare a vederlo, però non ricordo perché non sono andata più.

Vabbè, dai, ho sfumato e andiamo a ascoltare Antonella Venditti la... Che fantastica storia è la vita del DJ Giuseppe, il DJ uscente.

0: che sia finita, ma proprio allora che comincia la salita.
1: Vado a salutare Elka, benvenuta a Radio Sole e Luna, in console trovi Kami, grazie per la buona diretta e buon ascolto.

0: Antonello Venditti.
1: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
2: Una canzone
1: una
2: tua.
1: Canzone, una canzone forte, guarda.
3: Sarà il più grande successo di quest'estate.
1: Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce.
4: E per i birillini blu, i nostri puffettini, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade, tutta per voi puffettini, buon ascolto.
5: Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia in edita.
4: Poi aspettiamo Andrea che pila il stipendio che ci porta a cena al ristorante.
5: Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
6: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Hit Parade.
6: Hit Parade. Non sai cosa
7: farei. Già l'ho in testa.
8: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
9: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
10: Cioè in cima.
9: Beh, sì.
5: Senti che bomba.
11: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
0: Che hit, Claudia.
12: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade. Speriamo e andiamo.
4: Sì, Andrea, esatto. E vado a saltare a Daras, benvenuta a Radio Sole Luna, in cosa trovi cammino.

tutta la chatina si associa per i nostri oro. E vado a salutare a Rockweiler, benvenuto a Radio Sole Luna in console Trovi Kami.

vado a salutare a Maria, benvenuto a Radio Solino, in Soul Trovi Kami, grazie a te per la buona diretta, ti auguro buon ascolto.

0: Sì, è proprio lui.
1: Un dio nel quale credi, rispettabilità, una certa
0: per Shaki, Renato Zero, chiedi.
1: Nessuno ti stravolgerà.
0: Tutta per te, Shaki, buon ascolto.

Permicio, Ozone, Drago Shadding Tale. Non ho quella versione cantata

0: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa.
1: E da Shakira passiamo a Modà e Bianca Azzei. Ti amo ma non ti posso dirlo. Tutta per voi, buon ascolto. E vado a saltare a
0: Penserai che sono passato per
1: a Gigio.
0: Mi apri e sorridi.
1: Davanti alla radio Sole e Luna, in cos'altro vi cammin.

Bellissimo brano con Modà e Bianca Azzei. Andiamo ad ascoltare Bambulea, Hit Summer 2026. Questa per voi, buon ascolto.

0: Radio, radio. Sole, sole. Luna, luna. La magia della radio è grande.
1: È grande.
0: Un microfono. Un DJ che parla. Un brano musicale e tante, tante emozioni trasmesse ovunque. Dallo studio di Radio Sole Luna state per ascoltare lei, Shakira. Musica. Emozioni. Amicizia.

0: Buonasera a tutti. Brava Cami, sempre più brava. Complimenti. E faccio i complimenti anche ai DJ che mi hanno preceduta, Micione e Giuseppe CT. Voi non ci credete? 2 minuti prima che prendevo diretta mi chiama il papero. Vabbè. Dai, cominciamo i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.
1: Fai girare come fossi una bambola.
0: Salutiamo a Elka, che è sotto sotto, Jerry, Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Marika, Fatti Zero, Fenis, The Crove. Un saluto a Claudio, Alice, Felix e Cyberman.

0: la nostra Paola, Ciro il Becchino, Maria, Jessie, Cami, Franci, La Cata, Andrea, Giovanna Ballo, Giuseppe CT, Bobe e Daras.
1: Mi fai girare, poi mi butti giù, poi mi butti giù.
0: E un caro saluto a Micione.
1: No, del mio amore non ride.
0: Sarete mia compagnia fino alle ore 22. Spero che arriva Dani. Beh, non si sa mai, sti tempi un po' così. E un grazie a tutti per la buona diretta.

purtroppo come mio primo brano è una richiesta che, mamma mia, vabbè, deve ascoltarla anche Cami, eh? A mio malincuore, scusate. E per te, Cami, eh? Tutta tua. Don't

0: Io lo dico sempre, ho in mente di fare una diretta con tutte le canzoni di Micione.
1: Hey, you're holding, holding to ready my moon.

0: Spazio richiesta.
1: Un brano musicale che mi richiede la cata. Hopelessly devoted to you. Buon ascolto, cata.

un bellissimo brano cantato da Renato Zero, una cover, brano della Mie Martini, Minuetto. La dedichiamo ai birilli bianchi, questo è per voi, e grazie Andrea per la buona diretta.

0: Andrea, bisogna accontentare tutti, no?
1: Rinnegare una passione, no.
0: Guarda come Serbo per te è un bellissimo brano, eh? Vedrai, vedrai.

Allora, dato che Andrea è arrabbiato perché c'è Renato Zero, dopo c'è una dedica per te. Bella, bella, Andrea.

0: Tutta per Andrea. Federico Salvatore. L'uccellino in chiesa. Aspettavo a te.
1: Sicuramente sarà un'impresa raccontarvi la storia dell'uccellino in chiesa, che volando una domenica con aria depressa finì in cattedrale durante la messa. Voi certo mi direte non c'è niente di male se un uccello finisce in un confessionale, ma c'era una ragazza che, visto il passerotto, lo prende e se lo ficca nella tasca del cappotto. Chip, chip, comincia il cinguettio che disturba la preghiera nella casa di Dio. Così che il prete si fa il segno della croce e interrompe la predica e dice ad alta voce: fratelli fedeli, fratelli peccatori, chi tiene l'ugello è pregato ad uscire fuori. A tali parole tutti gli uomini presenti lasciarono la chiesa senza fare commenti, ma conscio dell'equivoco il prete li fermò: tornate pure dentro, che più chiaro sarò. Mi sono espresso.

0: abbandona la chiesa. E subito il prelato che vuole riparare grida ancora alle donne: dovete rientrare, mi dite cosa avete al posto del cervello. Ho messo alla porta chi ha preso l'ugello, ma io mi rivolgo e non vedo l'offesa soltanto a chi l'ugello lo ha preso in chiesa. A testa bassa per coprire il rossore si avviene all'uscita quasi tutte le suore, e solo la badessa passando piano piano fa un gesto di minaccia al biondo sagrestano. Il prete furibondo e un po' di malumore ripete ancora: ferme, rientrino le suore, e per l'ultima volta vorrei che si allontani chi viene l'uccellino nascosto fra le mani. Hatchikos! Una nonna col nipote, 4 anni o poco più, in preda alla vergogna divenne tutta blu.
1: Padre, scusate, quello voleva fa o pipì, gli stringo l'uccellino, se no ve la fa qui.
2: Dai, abbiamo scherzato un po'. Permicione, Emmanuel, a te.
3: A ti la unica nel mondo que me da razones para llegar siempre hasta el fondo en cada aliento mío. Cuando te veo después de un día lleno de palabras sin que tú me digas nada, todo se hace claro. A ti que me encontraste con los puños cerrados entre la espada y la pared defendiéndome, cabizbajo en fila con los desilusionados, tú me tomaste entre tus

Riccardo Conciante è uno dei miei cantanti preferiti. Sincerità. Ma quanta sincerità c'è bisogno, eh? Per i birilli oro.

Non vedevo DJ Bello, era tutto nudo. Eccolo qua, bello vestito, eh? Ciao, bello, anzi, buona cena.

Sincerità. Ma dove sta la sincerità? Terry Birilli blu, come nei film. Eros Ramazzotti, Max Pezzali.

comunque voglio dire una cosina. Allora, io non sono abituata a fare polemiche, ma vedo che Dani ancora non arriva. Spero che arriva, altrimenti una bella sorpresa. Ci sarà Franci.

E lui, arriva lui, Little Tony, un uomo piange solo per amore. Dai, dedichiamolo ad Andrea Porello, che lo piglio sempre per i fondelli. Dai, Andrea, tutta per te, su.

0: diamo la buonasera a Dani.
1: Vedi queste lacrime che scendono.
0: È arrivato anche Remy.
1: Diamanti senza volto.
0: Dolce Remy.

0: Oh, sì. Claude Barzotti. Ma quale amore vuoi?
1: Un amore che rida.
0: Beh, io lo vorrei dedicare a una mia amica.
1: Un amore che grida.
0: Che mi sta ascoltando.
1: Un platonico amore.
0: Alla Rita.

purtroppo volevo fare una bella dedicuzza anche a Franci, a Jessie e a Giovanna.

Dove sei, Cece Barretta? Poi c'è la richiesta di Micio,

0: sarebbe bello tornare indietro. Quante cose cambierei. Diamo la buonasera a Dioniso.
1: Chi prende cura di te? Come sarebbe la mia vita se non fossi stato fermo?
0: Buonanotte Maria, un bacio, grazie.
2: Spazio richiesta.
0: È tornato un po' indietro negli anni, Micione. Però lui lo sa che a me piacciono quei tipi di brani. Belli, orecchiabili, sentimentali. Il primo sole. Questo sì che è amore. Gianni Nazzaro. Grazie Mario.
3: Nella mia stanza.

0: immigrato. Checco Zalone. Questo è per te, Ciro.
1: Ma no, perché? Allora ce la faccio io.
2: Al distributore di benzina.
1: Metto io. Metto io. No, scusa, ascoltami. È il mio lavoro.

0: perché, perché?
1: Prima l'italiano.
0: Immigrato, chi ha lasciato il porto spalancato.
2: A me piace Checco Zalone. Ma l'ho visto una volta a Milano. Stava girando un film. Adesso non mi ricordo più che film era.
3: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema il primo gennaio.
4: Mamma mia, nonne a bagnomaria!
2: Ultimo brano con i saluti. Mamma mia, o nonno è a bagnomaria.

comunque io saluto tutti, non sto lì, saluto tutto in generale. Poi ci penserà Dani a salutare tutti quanti, Dani.

0: Io mi congedo e passo la diretta a lui, a Dani. Buona diretta, Dani, e soprattutto, lo dico sempre, divertiti.
1: Senti, Peppe, di mane turnam, eh? Ciao a tutti!

E buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati in questo mercoledì 1 luglio 2026 qui dagli studi di Catania. Stasera andiamo a mixare la musica italiana, remix insieme al nostro Maxwell. E vado a ringraziare la titolare Shaky del passaggio console. E vado a salutare gli amici ascoltatori di questa emittente radiofonica di Radio Top One e Radio Sole e Luna. Vado a salutare Elka, vado a salutare il Berlino senza nome, Azzurra, Patrizia, Rottval, Fenice, The Groove, Claudio, Alizé, Felix, vado a salutare Ciro e Paola. Vado a salutare Franci, Fati Zero, Andrea, Giovanna, Bello, Dionisio, Daras, vado a salutare Micione, Anna e la Shaggy. E vado a salutare chi ci ascolta esternamente, chi su Radio Top One, che sono collegate nell'app. Vado a salutare anche qui la mettente radiofonica. Stasera andiamo in sequenza a mixare la musica. Se vi piace la musica dance, amate la musica dance, siete nel posto giusto.

0: e ricordo tutti amici e ascoltatori che siete anche già in ferie al mare, salutiamo a tutti coloro che lavorano anche di notte, soprattutto chi fa il panificio o chi lavora in fabbrica anche le notte, chi si trova a casa, chi rientra a casa o chi si trova da sola, ma noi qui di Radio Top One vi teniamo in compagnia. Chi si trova anche da sola accende la radio e viaggia con la musica. E mi dicono qui dalla regia, inizia con la console e mi danno il via per partire.
1: Signorina, ciao ciao.
0: Buonasera, buonasera, 22.03 minuti, andiamo a sfumare un stacco pubblicitario e si inizia in sequenza la musica.
2: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the evening.

0: Affinante. Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia che chioma.
1: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Minchia, signore.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
1: A te ho molto ti ho fatto scattare, non ci chiedevo.

Abbiamo iniziato così la puntata, la musica Summer Fest 2026 in sequenza, qui con vostro Daniele Rizzo e qui dietro le quinte il nostro Maxwell alla regia.

Ciao Perlita e buon ascolto. Dagli studi di Catania, qui una canzone italiana in sequenza per voi, quindi 11 minuti. Annalisa. Radio Top One, Radio Sole e Luna.

e vi voglio tutti ballare. Nel 2 e 14 minuti in sequenza, tutto per voi, fino alle 23. Siete nel posto giusto, la musica non è noi, la musica dance è vita.

Ricordo a tutti chi è entrato per la prima volta qui in console, Daniele Rizzo, la storia della dance, la musica, la versione remix mashup, la musica original mix, tutti in sequenza, tutta per voi, a farvi divertire fino alle 23.

0: House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

Questo bellissimo song mi ricorda un locale che si trova a Piazza Merina, lì di sera, erano verso le 23. Il DJ mette questo genere di musica e tutti ci alziamo a ballare.

Il nostro Max dice: no, Micione sta bene con il condizionatore, lui invece sta bene con le pensioni delle nonne.

0: Dietro qui la console si suda, figa.
1: Sotto questa luna Chanel, sai com'è, sai com'è, sai com'è.
0: Sto sudando di più che stare ferma quando inizi a camminare. Chi

Il viaggio della musa Gabbani, 22-26 minuti, si viaggia in sequenza qui su Radio Top One e Radio Sole Luna. Uno luglio 2026, la musica dance, solo qui la troverai, la troverete.

House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo. Daniele Rizzo. House Europe. House Europe.

0: Arriva lui, baila zucchero, prendete delle corone, sale e limone e viaggiate con me. La storia della dance, qui il nostro Maxwell acceso con il suo condizionatore che sta sfruttando e io contemporaneamente pure, senza condizionatore.
1: La luna è un sole, guarda.
0: Perché lui è geloso del suo condizionatore.

e vi voglio tutti cantare e ballare. Sarà perché ti amo, dedicarla ai vostri mogli, le vostre donne, i vostri compagni. La storia della dance è qui col sottoscritto Daniele Rizzo in sequenza per voi in questo mercoledì proprio.

Baby, 22:47 minuti, giovanotti, qui in sequenza per voi a farvi divertire in questo mercoledì sera, 1 luglio 2026, la storia della DNA.

Baby, mi dica qui dalla regia, il nostro Max va a dedicarla a tutti voi che siete qui su Radio Sole Lune, Radio Top One. Grazie di cuore che siete stati qui fino adesso a ballare con noi. La musica dance è vita, magia, amore.

e si va a mare a prendere il sole anche col tramonto. 22:52 minuti.

grazie alla musica dance, grazie a tutti coloro che siete stati qui a farvi divertire, a ballare, spensierate con la musica mixata per voi, spero che è stata di gradimento. Non andate via perché vi faccio ascoltare una piccola cosa, come avevo accennato, Mary per sempre in versione remix. Chi se lo ricorda è King Kong. Abbiamo fatto un viaggio della storia della dance, raccontata e mixata da sottoscritto.

Non andate via, che poi ci sono anche i saluti a tutti voi. Il nostro Max ringrazia come sempre.

0: avevo accennato Mary per sempre, King On, andiamo a sfumare e poi saluti, sentite, sentite e poi i saluti a tutti voi.
1: Bello, ma che ci fai le donne con questi denti, questi denti, questi denti, questi denti, questi denti, questi denti,
2: minchia che sono biado. Ora i femmini che ci fate? Ora li pigliamo un secondo.
3: Una produzione tonica si sa proprio.

questi fiori di lilla volevo ringraziare a tutti da parte nostra degli studi di Catania, io e il nostro Maxwell, di avervi fatto divertire. Spero che sia stato di gradimento questo genere di musica e ci ritroveremo mercoledì con la storia della dance. Vi auguro una buona continuazione di pura musica con i DJ e vi auguro anche buone ferie, chi va in ferie al mare o altre parti della Sicilia, Nord Italia. E vado a salutare Elka, Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Marica, Fenice, The Groove, Claudio, Alizé, Felix, Paolo e Ciro. Vado a salutare Franci, Perlita, Bello, Dioniso, Dares, vado a salutare Dina e Micione, il titolare di questa mettente radiofonica. Vado a salutare Anna e vado a salutare gli amici che ci hanno ascoltato anche di Radio Top One e che hanno scritto e si sono divertiti. Quindi vi auguro una buona notte, una buona continuazione di pura musica. Ricordate, la musica non è un limite, ma è magia.

0: volete fare un'intervista al sottoscritto Daniele Rizzo, vi racconto la mia storia, com'è nata con la musica. Andiamo a chiudere con la sigla.
1: E anche per questa notte il nostro viaggio si ferma qui. Avete ascoltato la storia della dance su Radio Sole Luna e Radio

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.